prender moi, ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose. Una pena in cento spose, una pena in cento spose, le pute.